per te Corsica mia, lontano andaraggio, e sempre pronto risponderaggio. Corso me ne sto,

afflito, Dio è da sua cultura mora senza un zito. Con tuo occhi appena a monto a Valdonza, da fa chi qui la vena fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera.

Alessio Spadoriaro, Antonio Sinimurto e poi a scuola alla Nucchiosa, non c'era che tre zitti.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse, il est 8h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: De data a oggi andiamo in Castifa, o siamo in de Adela di Gaccia, e andiamo a scontrare un agricoltore che fa olio essenziale e olio d'oliva di noi. Di Pierre-Louis Antonio Tighetti con noi, nella nostra emissione agricola. Pierre-Louis, salute.
3: Salute.
2: Dunque, siamo in casa vostra, nanta e vostre dare, bigino dunque a distilleria e bigino di noi a vostra bottega, ce ne parlerei da qui a poco. Avete fatto studi gorzi, avete fatto a scuola di giornalismo o di in lingua gorza e poi siete voltato dunque a aiutare vostro a penso a principio di ragazza o a via di a vostro progetto.
3: La viaggio in capo, quando avete la chance a fortuna di poter lavorare in casa vostra con vostra famiglia e nei boi di qualcosa con servizio amica, cioè mica lascia passare l'occasione.
2: Allora, perché all'ivi, perché l'olio è essenziale?
3: Perché dirà un'altra maniera di mettere in valore di geradio e nostre terre, dirà di un prodotto che di aveva appena amore, c'era l'ebiga una grossa domanda dall'olio essenziale, e abbiamo i derrière di Befalo, abbiamo la possibilità, dunque abbiamo arrivato tutto a ça, e poi prima siamo andati a bere un ebog di istigatori per bere come i dravaiano, ci piace a ça, e poi abbiamo detto, avemo.
2: O giornalismo mi piace di no.
3: Mi piace di no, ma tanto sta in Bastia e non è mica la stessa cosa che di lavorare e sta in paese.
2: Ma di sicuro che ci sia poco agganza, allora non so perché spesso l'agricoltura domanda assai brisanza, anche pure se penso che tutta l'annata, secondo la stagione, non c'è mica sempre lo stesso lavoro.
3: E di sicuro. Allora, bon, è vero che nell'agricoltura non c'è mica usava domenica, non c'è mica congé payé, ma bon, siamo noi, dunque, come abbo, quando ce n'è uno che vuole più appena il riposo, ci arrangiamo tra di noi. Come l'hai detto, secondo la stagione, un mese, il lavoro è un mica lo stesso. Bon, di dicembre c'è a guidare la Livi, di giugno qui è la famosa morsa per fare l'olio essenziale, di veraggio ad ottobre qui è rosmarino perché diciamo di no rosmarino e il resto di tempo bon, ci sono le vacche. E dopo, dopo l'anno scorso, a Stadina apriamo dunque la bottega per accogliere la gente. Allora, abbiamo di nuovo aperto la distilleria al pubblico, vale a dire che ci sono le visite, di onde noi turisti, la gente, per bere come lo si passa, e li mostriamo, impariamo i differenti momenti di distillazione. Dunque per noi era l'olio, per noi e alla fine dunque passano a bottega per se li vogliono comprarsi qualcosa, olio essenziale, prodotto cosmetico o comunque l'olio d'oliva che non vendiamo da noi.
2: Quando vi dite che voi avete aperto la distilleria al pubblico, anche ai ghinesi l'avete aperta e di sicuro a chi l'avete detta a Murza e soprattutto non so più da mettere in valore perché la gente anche quelli che campano ora conoscono le virtù di Murza e qui spiegate appena su scontro in cui i ghinesi di appena per cura di sicuro sempre.
3: Allora, dirà 3 anni fa mi pare c'era una società bastiaccia, 2 giorni che ci hanno chiamato e ci hanno detto voilà, c'è il dottore Pierre Francome è assai famoso nel mondo di geradio di cosmetica e di aromaterapia, di fondatori di più grossi laboratori, e, donc c'era Pierre Francome aberto parecchie scuole di aromaterapia in del mondo usano e soprattutto in Asia. E Pierre Fancombe, con i suoi scolari, con i suoi con i suoi amici di asiatici, voleva avere in Corsica avere 5 distillerie. E quando l'ha figliato, quando lo ha chiamato Pierre Fancombe, questi giovani, ha detto a questi giovani, bon, ha due certe quelle con lui era, e in queste 5 c'era, c'era la nostra, e dunque un giorno ci ha chiamato per dirci Pierre Fancombe vuole avere la nostra distilleria, dunque di qualcosa che ci faceva piacere. E dunque sono venuti una quantità di autori, di professionali di salute chinesi, e sono venuti qui di luglio, hanno visto l'olio di Murza, hanno visto una distillazione e erano assai contenti, e noi e di qualcosa che non vorremmo arrivare, che non vorremmo arrivare di nuovo nell'anno a venire.
2: Ma da voi ci sono stati i contatti, c'è qualcosa?
3: Con lei? No, sono venuti così una volta, abbiamo tenuto contatto, ma per ora non c'è nulla di gerato di più, non siamo mica andati più lontano, ma può essere che ne rimane, può essere.
2: Non so di parlare di contatti che voi avete in cui i laboratori e in due abiti della vostra roba fuori di Guit, sopra luogo, perché avete scelto Amurza e un Rosomarino?
3: Amurza perché di l'olio più famoso di Corsica, di un nostro tesoro, perché di un fiore che cresceva già in Corsica, ha poco difficoltà a crescere, non soffre mica di uvred o di ugalo, e un rosomarino in noi perché ne abbiamo assai in giro a noi. Allora, a Murza sono 20 ettari piantate, donc siamo andati ad avere un pepinierista per comprare le rane, i bei di Murza, e per un rosomarino di inserire, vale a dire che andiamo in giro a noi, qui, in la macchia, e tagliamo un rosomarino, ne abbiamo assai, e bello. A un livello di qualità c'è una bella qualità, perché per ogni distillazione che noi abbiamo mandiamo una piccola quantità d'olio a un laboratorio che fa ciò che noi chiamiamo analisi cromatografica per conoscere la qualità di quest'olio, e dunque sono i due oli che si vendono o più di Gerardo di un mondo di l'olio essenziale Corsi. E per ora non abbiamo mica avuto la domanda per andare da scrivere, dunque per ora ci siamo contenta di stare qui.
2: A livello di vostra formazione e dopo la vostra scuola di giornalismo, c'è voluto volta a scuola di golf per imparare a fare l'olio essenziale e può darsi una formazione agricola di noi.
3: Allora, siamo andati a bere due distillatori che ci hanno imparato, come li lavoravano egli. E dopo, allora, per la formazione, abbiamo imparato, se non imparato tutti io, dunque abbiamo imparato da bere noi, di noi. Per la formazione, dopo un anno di lavoro con Moabo, mi sono iscritto al Liceo Agricolo in Borgo per fare una VAE, validazione d'acquis par expérience. E donc c'è una giuria che si è passata davanti a una giuria che mi ha detto, che mi dice, se avete un livello, no? Se avete imparato abbastanza a fare o no, io c'era un anno di lavoro, dunque non c'era mica problemi. E dopo ho avuto qua avere un BPREA, donc brevet professionnel des responsables d'exploitation agricole. E dopo sono introdotto nel parcours sui lo d'arc, giovane agricoltore, e tutte le formazioni che sono proposte con il diploma.
2: Se Segundo a informazione, ma soprattutto secondo a installazione e a evigliere, l'olio essenziale in Cuburu, se oggi è qualcosa di sviluppato abbastanza nell'isola, è un settore che è aiutato e valorizzato come gli altri settori agricoli.
3: Aiutato, penso, meno che l'altro. Meno che l'altro vigliere, valorizzato così, bon, se c'è assai promozione da parte di istituzioni e corse, non ha l'olio essenziale, da voi poco, perché di qualcosa che c'è stato parecchie persone, parecchie agricoltori che si sono messi in dell'olio essenziale da voi poco tempo, in cui è brime di stillerie. Hanno una quarantina anni, ma da voi sti boganade e c'è da parte di Lodark, di Agam e dell'agricoltura, c'è un lavoro che è fatto per valorizzare il nostro saper fare.
2: Siamo oggi in Cassifa in cui Pierluigi Antonio tiene la nostra emissione di data. Siamo in allieva di Gaccia e siamo avete parlato di tesoro. Siamo dunque a tesoro di Mattia. Non so se è un logo di Diamagosi, ma a Ostramar, che pure muli si Diamagosi.
3: Il logo si chiama Omutiedo e a marca si chiama Tesoro di Mattia. La mucherta con moi, buon dielo che aveva lì, vogliamo un nome con Mattia dentro e per il tesoro parla assai, bon, quando hai niente di un aiguille d'origine non capisce non mica o corso, quindi li spieghiamo, tanto bon, capisce, ma di qualcosa che il nostro stante uno strumento è con Amatia, di Amatia che ci va già campare, quindi questo amore, questo rosso marino sono tutti gli esori.

0: detto di rosmarino di Razzalba, dico allora chi ha morta l'avete posta, morta salvatica di noccine e di golpe non è qualcosa che domanda tanta intratene o mica di gioia in acqua, di gioia assai acqua?
1: Allora no, certi è molto scudato appena con i specialisti e tutto. In Sardegna, per esempio, certi hanno acqua. Noi qui in Corsica, penso che non hanno acqua. A Mursa, no. Di un fiore che soffre di poco a fare. Bon, gli giuro quantunque appena acqua, appena uccia. Ma di un fiore che cresce assai bene. C'è intrattene, malgrado tutto, l'orientazione, vale a dire che a Uera non ci ha passato a caccia l'astra erbe che cresce a tempo che può pia sobrana non ta morza donc c'è la porto la terra in giro digerato c'è la taglia l'erbe che cresce no. Ma così no, no di, on è mica un fiore che ha i problemi
0: se ne voglio pone in un medioso posso cresce in ogni luogo li giuri una certa altitudine quantunque
1: A voie droit fino a 1800 metri hein? E io quando perché mi viaggio assai in montagna quando vado in montagna andrò giusto sotto è gym a più di 2000 metri giusto sotto c'è appena i morsi hein? Donc a voie droit da bisogna un mare come in sotto ai gym.
0: Abbiamo dato appena fa un giro greco nella vostra esplotazione e ci avete da far scoprire i vostri luoghi. Diramanto che noi siamo in cui Pierluigi Antonio Tio di Incastiva, un produttore d'olio essenziale e d'olio d'oliva di noi. Pierluigi, dunque, siamo qui nella vostra esplotazione, c'è la distilleria e a Utega Gossomica lontano e di sicuro l'olivetto.
1: Yeah. Donc qui c'è la distilleria che non avremo au pubblico d'avril di radio a novembre. Abbiamo fatto un piccolo giardino botanico, donc noi siamo in droit parecchie piante di Corsica. Hein? Qui c'è un stinco, c'è la morta, c'è. Allora c'è un bionbone, ma c'è ancora la vente di radio officinale, che la gagne un droit in Provence. C'è l'erba waronda, bon, di sicuro c'è amurza, c'è la grumi, donc, c'è di nuovo un vin indiano, donc è un broado a mostrare a gente. Tutto ciò che si trova, esattamente, in girando di noi, in Corsica, c'è l'inebar, c'è l'arbitro, voilà, vogliamo mostrare a gente. Ciò che c'è in giro a noi, ciò che so, sti tesori.
0: E anche se buon la commercializzazione mica, posto che voi avete letto che un faggia di gamurza o caroso marino, bisede ha usato appena a distillare, non so, d'altri vegetali che si trovano qui nel vostro giardino botanico.
1: Allora, per ora non, ma di un progetto di broa, certo a fare, hein, di vedere se ne abbiamo a Gabagida, se ne abbiamo a Guaida, di noi di vedere. Ciò che si può distillare, hein? Ma è un progetto, oui, è un progetto.
0: Raminta di appena e virtù di Amurza e quello di Rosmarino, perché Amurza è conosciuta assai, sappiamo che è una casa maggiore di prodotti cosmetici che ha reso appena all'onore Amurza e a Mola, cioè di cose come le zoo, ma il Rosmarino penso che la gente conosce meno le zoo virtù.
1: Il rosmarino si può utilizzare in due maniere, la tua bella si può utilizzare perché è assai forte di geradio per pulire la bella di un regolatore di sebum, donc per i capelli di assai per certe belle che hanno i problemi di geradio di sebum. si bo di za dino nantro a pia in de como vos sui e a sa pa digestion di on un detoxificateur assez intéressant hein si bon nous fa si bon nous va égourer dit coucou l'eau lui rose marine ouais mais qui des quoi qui candé les des on mise qu'une quoi chose en préparation et peut des ou des bia pe très simane di quoi chose qui aide à ça ou vega
0: d'où ou pour les mouilles donc ma dit gol comme tout est l'olie
1: essentielle
0: et tu vois il a fait cas parce que pogu pam semu pareti a pinsa quando un conoscemo mica chi l'olio essenziale e potremmo bia di importa di maniera allora che ci vuoi a fa caso può essere pericoloso
1: e ci sono certe molecole che so che possono essere pericolose penso per esempio a eonencite un po' mica utilizza l'olio essenziale e di maniera generale noi dimo a quello che bene qui a comprare l'olio non tout utiliser là, demander des bourreaux à un professionnel, demander des à un doutor et à un pharmagiste. Noi on si mugue i brutori, on est un mica l'autorità pe di cha utiliser la gousi, cha utiliser la gousi. Noi on fait mugue rouge ou brutto et ben on peut mica di on a des jibour ou ou utiliser cousi. Non, demander des imprès, faire des imprès on a proie des imprès dans ton bras, cha gay. Una candela, cioè sempre, voilà, cioè sempre pia, cioè fa piano, voilà, semplicemente.
0: Allora, abbiamo visto storto botanico, c'aveva di sicuro parlato di rosmarino e di amurza, e qui in faccia noi abbiamo l'alivetto, allora posto guando, da boi guando va dell'olio d'alive, quanto ci sono alivi.
1: L'alivetto l'abbiamo piantato in 2013, dunque a 3 anni, hein. Ci sono 400 alivi di varietà corsa, germane de Casinca, mi pare, qui l'alive, fiamo l'olio da voi 2021, perché prima l'alive era un troppo giugno per avere digerato abbastanza alive, hein, un eramica interessante per noi, un ceramica di Geffa, on aveva la produzione di d'olio, e dunque dopo i 4 anni cuimmo l'alive per fare il nostro olio che noi vendiamo qui nella nostra bottega.
0: Avete, ava chi si parla di bottega, penso rivinda allora, il posto che bottega l'avete letta, di giovane, a solo un anno, avete rivinda allora e a livello di l'olio essenziale e a livello di l'olio d'alive.
1: Allora, per l'olio d'alive, no, di giusto qui, per l'olio essenziale, avendimo poi il droit un nostro olio e il nostro olio è di radio in deva magia siamo in tutte le città di Corsica ci vedo droit in Ajaccio, in Bastia, in Corti, in Portivetio, Univazio, Sarté, Calvi, l'isola lavoriamo a poco presso un'agentina di deva magia e dunque poi di droit un nostro olio appena dappertutto e anche un continente. C'è una famiglia in Parigi che traia con noi e una in Equisi, mi pare.
0: Sede in bio?
1: Quello è qualcosa in Corsica, tutti quelli che fanno l'olio essenziale di Murza o da Strafare sono tutti in bio e veramente ci danno a cuore, di qualcosa che ci danno assai e in più di quello, dopo i 4 anni, lavoriamo per fare un IGP olio essenziale di Murza di Corsica. E le cahier des charges, au prime affaire, il y a des symbios. C'est bon, si des mica en bio, on peut des mica entrer dans l'IGP immortel de Corse. Voilà, on a sauté que nous avons créé 4 ans, il y a la PROEC, donc l'association des producteurs d'huile essentielle de Corse. Normalmente sti pochi mesi ma è a certificazione ed è ufficiale, cioè adesso è l'IGP Immortel de Corse.
0: Due domande, a prima bilumanda di gol per assai lavoro in più parla di cahier des charges di sicuro quando noi siamo in bio chi Bebul Sud ou AFA, Dibio, Divide, Faket, paraît bio, il fait.
1: Alors, ben, tu as mis quand même tes proutines à l'air, mais avant que, on a mis quand même chose qui est bien, de toutes manières. L'AFA, c'est quand même dans des structures comme bio ou IGP, c'è un cahier des charges e di qualcosa d'assai che mi costringe assai non ta la questione per esempio di stock c'ho la scrive tutto c'ho le che vuoi zippie di incapacità di mostrare a quello o al controllore che bene a fidia il suo lavoro è molto brutto tanto di viore mi va tutto tanto olio e di spiegare, di mostrare in de ostro e per tutto. Dico un esempio, deve avere 50 kg, ce ne 25 in casa, di un esempio, ce la mostra in due passati di 25 astri, ce la mostra le vetture, le bande di livraison, di qualcosa per cercare a controllare. Di radio tutto UIA di brutto perché bon di normale quando è bo volide entrare in una struttura di qualità ce la mostra chi o brutto è fatto qua qualità.
0: E per esempio, per amore, se il boy aveva dei compri in un pepiniere su barpulella pone, qui di noi ci ha fatto attenzione e poteva essere il bei che lo si compra, non so.
1: Yeah, anche lui è bio, Asa, Asa che ha un mandato che c'è in corsa per amore, è tutto bio, in convenzionale c'è poco a fare, non da. E dunque, anche lui Asa, voilà, di una gadena, tutti quelli che si seguono un tuo amico ha rompe la cadena tutto il mondo deve essere in bio ma di qualcosa che a Corsica non ti avvilirà di EPAM di piante aromatiche tutto il mondo è in bio tutto il mondo di yoga o di radio e non ti lascia avvilire se non di bio in più.
0: Quando bovade e ostre spassidiade in montagna, non so se è possibile, ma se bo sraligade un pele di morsa e che bo uribuni degui ad agresce o mica, non la sapete.
1: È complicato, sì, bo fa, ma bon, è complicato, c'ho le, o duvone che bovade, c'ho le mette appena acqua dentro, dipende di stagione, voilà, on si va già mica così, e certi allora. Un affare interessante a conta certi bruttori nel tuo continente hanno brodo di via i bei corsi e di via li, e di biantali dopo in continente non te dare continentale per bere per i droit a qualità di loro perché l'ambio l'acqua o sole fa genughi è una guida per l'olio di morsa assai interessante per rapporto alla Provence, ai paesi Balcan. E si sono visti che se abbiate i grani o i bei di morsa gorsa e che mettete in continente, ribia di radio, ribia le caratteristiche di usare di adera continentale
0: e dunque non è mica di stessa
1: voilà perdi dei des oro corso
0: dunque e veramente per via di adar chi sa morsa di assai particolare
1: c'è appena tutto c'è un po' di zone di adar c'è usare c'è l'acqua per avanti si sa anche a chi livello giocano Je t'ai brouillé là, mais sabem qui di un insieme di cose. On sabem mica a quelle sei qui yoga au bio, mais sabem qui di un insieme di cose.
0: Et di gérant du qui odie il laborador i gusmeti di maio di rigunos e nugi quella di Corsica di quella guitar più
1: Ma quelli che conoscono veramente il brutto, chi sanno chi è una guida straordinaria, chi hanno una clienti che conoscono questo mondo di l'aromaterapia o di agus medica, cercano a pia l'olio in Corsica.

0: Il avait des parlades de Sasso Chuli Brodutor et de l'essentiel di Murza. Donc, il avait des fédéra in IGP Boyeli qui en couvre aussi des numéros par rapport à quelqu'un où va. C'è quantunque, oh, allora ci deve essere una concorrenza, un laso, ma c'è quantunque un spirito, un aiuto, una certa solidarietà tra di voi scambiate?
1: Sì, perché ci sono, noi, bon, non facciamo che da voi 8 anni, 9 anni, e quindi non è mica alcune scienze di certi, e a principio, bon, siamo appena in un nostro scorno, e ah ouais, bon, quando c'è qualcosa, quando abbiamo una questione tecnica, okay, abbonimo e spesso abbiamo una risposta di quelli che fanno questo mestiere prima noi e so, spesso risposte one con questa intelligenza e non c'è mica a concorrenza c'è, ma mica di maniera che può gride, non c'è mica visio, c'è cerchiamo aiutarci tra di noi, voilà. Tutto il mondo spiega la sua esperienza e dunque ognuno ne approfitta. Quando qualche sia un problema, bon, l'hai visto, l'hai avuto e scambiamo una questione e troviamo una soluzione insieme.
0: Siamo oggi in Cassiva in cui Pierluigi Antonio ti inisolo, che ha tesoro di Mattia, fa l'olio essenziale di Murza e di Rosmarino, e ha una bottega da Boibogo che lui già dava scoprire subito. Pierluigi, siamo qui in la nostra bottega, dove non possiamo trovare di sicuro i vostri prodotti, ma in cui sono prodotti d'agricoltore di Ogercondo.
1: Sì, di sicuro. Siamo aperto a Otega anno e vogliamo lavorare i nostri amici, i nostri paesani, perché in nel nostro paese ci sono assai c'è un lavoro di buon gusto. Siamo deciso di lavorare il nostro amico Thibaut Carli, un diavolo di Abbiavegaccia, che fa un mele assai buono, dunque vendiamo uso mele che non dovremmo di noi in certi prodotti cosmetici, e abbiamo una nostra amica Geneviève Grimaldi che fa a potterie e fa come può dire bella affari e da boia, dunque traiamo con ella, ci propone un bagaglio di esogreazione e mettiamo qui e c'è un scorno veramente castivinco di qualcosa che tra me due, un mele e diciamo lui la poterie si sono ben due di assai bene tra me due, donc per l'anno che viene ne arriveremo.
0: Allora, e qui ci sono di noi i vostri prodotti, allora come vogliamo dire? Prodotti trasformati in questo olio, prodotti derivati, come si chiamano? Prodotti cosmetici, qua di sicuro?
1: Prodotti cosmetici, mandiamo il nostro olio e i nostri idrolati, l'idrolati è l'acqua che c'è dopo la distillazione, che si stacca di l'olio, mandiamo le nostre materie in laboratorio per

0: on est mon couno, je trouve, normalement, je
1: t'y vois. Dieu un projet.
0: Et au laboratoire, transforme, je t'ai madère, pour notre matière, ou mêle, et fait pour outil, donc, ils abonnent, ils ont déjà du sérum, fluide, pour si vous trouvez, dis-nous, balmi, hein, baume, donc, coucou, mêle, pain l'arbre,
1: pain belle.
0: Donc, c'est à peu près sous 10 jours pour outil, contenant de l'olio et l'hydrolat. Et ce so produit que nous avons d'abord 4 ans, il y a certi più giovani, et il m'a dit qu'il va ne d'astri.
1: Et quoi si on si droit nous ga cuit sobra logo ou il droit mou di noi de farmaci in due bobindi de l'olio essenziale.
0: Il droit mou di noi farmaci, hein. Il so c'ha sai u manda non ta sti guti gui. Donc il boit de droit di nous cu l'olio e cu l'hydrolat in de farmaci e a contain de boy.
1: In de si di si Bruno ti deriva de cine uno gui martia più che l'altro qui di a peine a star. Digérable.
0: Le best-seller. Quelqu'un qui s'y a de ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bon réparateur. Donc, c'est l'olio de mour, ça n'entre. C'est dit, nous, bon, on l'a mis qu'à nous, je trouve, beurre de karité, pour apaiser la peau. C'est à peine à l'olio d'ali, ou à nous, et à peine à y mêler. Et donc, je trouve, gros, tout lui, s'il vient d'assai, assai, quand il y a des usoles. Pendant des heures et heures à au mare ou en montagne et que la vie rouge à belle il y a un produit qui fait des effets qui marque à bastant sa vie l'hydrolat du mortel dit non bon si vient d'assayer et pour l'eau essentielle du mort c'est quelque chose qui sert d'assayer hein, il y a des produits qui ont été bien aiguillés à chercher l'eau hein. Infatti, si mo aperti tutta la nada, dice qua chi sia, chi sa fa cadanta a casa, cadanta o gada.
1: On lo lascia dei micavora.
0: On lo lascia micavora, no. Abrimo, li vemmo un caffè, ci chiama, ci dice, bon, volerebbe via due olio, un sabone o che, abrimo a Utega, le client è roi, donc ce la fa piegare a tutto il mondo.
1: E dopo quando a Utega di Abarta ogni giorno e chi poi si è contunque non ta vostra spiutazione e poi da quel che sia c'è un di a travagliare in famiglia, come si passa?
0: Travagliamo in famiglia, c'è una mamma che mi aiuta appena, che ci aiuta appena, siamo già così, donc troviamo una maniera di lavorare che non mi si piace, che non mi si piace troppo in devo lavoro. Ciò che noi abbiamo normalmente di regola lavoriamo a mano da un lunedì a un venerdì da un'ora a mezz'ora dopo ci occupassi dunque di animali come l'hai detto e dopo normalmente o dopo mezz'ora di un altro appuntamento di se non mi chiediamo e ben stiamo giusti così no sino ben eh bien, abrimo, per quello che vuole.
1: Pierre-Louis, il avait mon gabi d'un d'abord, il paraît tiani, avait mon dali à Pogouvre sous Otani, sta sputazione cresce si sviluppedia, quale si zo, i brudietti. Avait une thèse ou parla d'un laboratorio à Ben, quale si zo, i brudietti di tesor di Mattia.
0: Il est pour les riamous à un laboratorio, je peux faire les brudietti d'avec noi. Cerca di essere sempre in de amore, cerca ciò che si va a Giaua, chi sono i brutti, chi viaggiano più, di danza, di geraglio, perché che cambia, come tutto, dunque di cerca di stare appena a contatto di ciò che si va di meglio. Forse cerca di va d'astro gli essenziali perché a Mattia Gorsa c'è forse una ventina o una trentina di viori che si buono di stila e ma cerca di va di più pubblicità per far bene a gente in de noi e ma cerca a apre un nostro sito internet per poi avere egumande che non diranno direttamente in de noi. Alors c'est notre budget.

0: Ciò che noi lemu in prima qui stalambic, quando nous y unie e che l'use francadu u ostro burto, d'azot u c'avedeva tu bisida, dunque, e die qui che l'usi mette i viori.
1: E dunque, bintet a re di murza, on tagliamo mica a mano, tagliamo un trattore, dunque, con il trattore tagliamo u viore mettiamo in un camion, o camion di un diegui, marchia d'arredo, e allora mettiamo una blacca così, per dopo caccia tutto, senza entrare per caccia con una forca, dunque, mettiamo questa blacca, dopo lampiamo u viore, e entriamo dopo, saltiamo e tazziamo per far diminuire la piazza di Uvior, per metterne appena di più. A livello di ameida di l'alambico mettiamo la seconda blacca e il lavoro per empire l'alambico di radio pia a poco presso un'ora. Un'ora e dopo c'è 3 ore di distillazione. E quando c'è un camion che giunge, magari l'alambico è già in traccia di lavoro, è ma arza un camion così. E ma non pa roba qui in terra, l'ema veramente mette tutta a lungo au logo, perché non si più mica concentrata, per mica pia o gal o l'umida, donc l'ema mette veramente tutto lungo a digerire di
0: ce gelosia all'orlo, veramente, yeah.
1: Voilà, allora.
0: Giovanu agricoltor avete disigur a par compie e ciole sa stonda passata insieme un sguardo nanta l'agricoltura in generale in Corsica e poda si certe bramme
1: chi posso brega, no, sono contento perché sono agli amici di noi che sono agricoltori, che hanno ewa, che è vego, è gabre, i borchi, dunque è vego che c'è un interesse per la dura, per la macchia, per i viori, per gli animali. Cioè aiutarli perché è un mica semplice, a sapere, per i terreni, per il materiale che costa assai caro ogni orte, per e tutto ciò che tocca l'amministrati o di orte è complicato per vecchie generazioni, ma per noi ben su chi so piuttosto ottimista di radio, penso che l'affare se tutto il mondo ci aiuta come lo giole, si può muovere qualcosa tutti insieme, penso che non siamo mica non sono mica difficilisti, penso che ce ne vogliamo sorte.
0: E pensate che i dioni giusto appunto hanno da bulta verso i misteri di Adar,
1: sì.
0: Anche pur se voi l'avete letta o vondario di un problema maggiore che voi sapete la fortuna che voi avete se di non tagliare di vostro abbo, si vostro abbo era mica stallato era si che buona varia di mica fatto,
1: era stato assai più complicato, sarebbe stato assai più complicato e a so qua fortuna di un gugui c'è già un materiale, c'è già tutto di fatto, i terreni sono già in davamia da voi parecchie generazioni, quello che domani è un mica figlio dell'agricoltore, per lui è assai complicato, ce l'ha aiutato anche lui, ce l'ha aiutato tutto il mondo, perché bon, sono mestieri passione e quello che voleva dire che è veramente appassionato e quelli che sono appassionati che sono appassionati ce l'ha aiutato, ma so che il più complicato sono i terreni.
0: Pier Louis, a ringraziarvi per questa stonda d'aver abbattuto e ostre vorte qui a Tesoro di Matia, ramintemo dunque si brudo ti volete comprare sopra l'oguma di tutte le varmagie di sicura di l'iso la lave d'entesa Tesoro di Matia so duioli essenziali barava chi so rosumarino e amurza ma oggi c'è parecchi prodotti cosmetici fatti a parte di si due oli e poi c'è l'olio d'oliva di noi. E quindi eravamo in Castifau oggi in questa emissione di realizzata in collaiuto di Agulettività di Corsica.

messaggero di Astoria con le tugugni in saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Sentirai qualche voce di stuvato testimone.

Curtiga Radio, a Radio Musica di Gorza. Curtiga Radio in Naiaccio 107.2.

Jam gusta maru, jam uvijek Asturija. Tu je radim o baru, kun kunobi Vitoria. E kimam parera, dali zolo gaelu, kumu gidra pasa e fali orni ueli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

sorrisi saranno. Sti fiori non so anche bene. Non parla radio mica bene.

si facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca qualche sia.

0: podcast, émission directe. Retrouvez votre radio sur corsicaradio.fr.
1: À l'altro mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo

У темпу берев ярмату. Qui l'eterno spasiglia di essere se piantato. E sempre si sente contato. Un grande buio d'ondato.

se tutti i napani di quella sbarcata, colma di speranze e d'allegria, c'era in cuore a noi, come diceria, un respiro nuovo, una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata.

0: speranza che lo sapri uno strugore un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo i pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un vibro metteremo, un grande tralala, ma solo Berlinguer.

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'erica. Senti il dolore nella musica, si alzò del piano forte, ma quando vidi la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce ancora.

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

ti uaciavom forte forte cum brama, come solo asa fa un figliolo a mamma. Che mi non disse a core in sicareccia appena a famangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mano.

ciascun affetto fece una carezza al mio diome bionde. Con musa becchi con terano e d'ostonde. Con musa becchi stava curati ai porte, dopo affanni e dolori, a mano e a morte.

e lavora, apris agli animali. A finestra aperta dai fiuminali, un picchio di intenna ladina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi usole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata. Guardate stasera il tempo vostro amo. Era giugno, era festa. Erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Un bolico mi accosti. Era una giovanotta. Ed è 11 del luccio.

con tua barbaria e ascimisi ai lumi, in quel mese di maggio di un 43, a Veron di Adoeda, hai battuto un sacrificio di Adoeda. Niguli, scamaroni e tutti i sulati l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato e la libertà.

credo alla barba bianca. Chi vede tutto da quassù si ne posa lontana panca, discorrendo con buon Gesù. San Pietro apre un paraíso a Livordani come me, e la Madonna dolce viso gli offre.

di fa l'amore non è peccato. Ha giugampato a malandà, mangiate betti ti ha stimato, ma ciò che fece non è da fa. Mi chi ama si pente,

che trovo da marella un impiego a l'usina che ti va a campa. Qui l'orizzonte è radioso, più nulla da fa, si perdono senza piacere.